0: sono alzato. Bella ciao, bella ciao. Mattina sono alzato e ho trovato l'invasore.
1: Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via. E mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire da sui montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire la sui montagna.